0: Mânese di turismo e non semplicemente intensiva, lo quale cota canalizza fondo nan di turismo, mese by back per progetto nan, cota brinda un solution per nos comunità per un problematica co hopi tempo nan attenzione.
1: Pe mihon seguro, pe mihon servicio, nos te recomendabo Bouhart Assurancia. Cu telefon 528-8888, Bouhart representa tu re compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa, cu

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. Y no laganos caide en tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita fuori di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dios tata todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo perdon di pica resurrección di carne e vida eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sangre alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi, con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, e alma e divinità di boiù ben stima, nos Signor e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero ter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito y tesoro di compasión ta inagotable, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Un saludo cordial de vuestro amigo Robert Jandor y sigue en sintonía con Boguía FM.
1: Estando ieri, 51 minuti, le ho fatto ora di 6 qui in studio. 6 ore e 51 minuti, avevo arrivato a un giro somma inta.

pensando gli arrivo 20 minuti le vedo radicete anche in studio siete 20 minuti non sta seguendo in mente anche naturalmente poi invito show per le noci sicuro così.

Certamente i pastori stanno interessati, forma parte di peregrinazione il prossimo anno, 13 giugno per 27 giugno. Il 25 giugno 2027 è la gran celebrazione di giubileo. Il viaggio è stato di 13 giugno. Il viaggio è stato di 13 giugno. E lo state con 13 giugno. Poi, a fine di giugno, per turisti, con la DCA di Bai, mi sta un pago di 500 di deposito. Naturalmente ti invitare romano con te desiderare di fare parte di peregrinazione per avere informazione sicura per una notte di informazione. Avevi già sono 17 di giugno per 7 ore di notte nella biblioteca, biblioteca di Centro Pastorale Aruba, a Santa Cruz, e notte lo vedo in quattro di informazione per stanco che fare parte di peregrinazione qui di gran celebrazione di jubileo.

stanno sentendo di quanto minuti le vedi ora di siete anche in studio siete di 34 minuti seguentemente non sapete compartire i Santi Vangeli di Awe secondo il nostro calendario liturgico per Awe Awe di Ba e Gerson qui il 5 di giugno Awe celebra la memoria di San Buonaventura, obispo e dottor di Iglesia. Proprio che non sbaglio compartire il Santo Evangelio di Awe, non si sigui più di Spirito Santo su iudanza, sigui compagnando, sigui cubrindo la cabeza pia, illuminando la mente, il sentito, il nostro comprendimento e anche il comprendimento e conoscimento di parole per noi compartire. La que nos recibe un teoración de invocación. Vine, oh Espíritu Santo, vine, oh Espíritu Santo de Dios, oh huésped de nos alma. E alma de nos alma nos adorabo. Iluminanos, guíanos, donce fuerza y consolanos, vísanos, quico nos mestrará así y mándanos así. E non sta permettendo di entregarnos, Mestre, tutto lo che ho pedito. Mostra non solo, ma lo che è la tua santa volontà. Amen. Proclamazione di Santo Evangelio di Avita Tomas, secondo Evangelio di San Matteo. Gloria Nabo, Signor. Tomá a ver el Evangelio de San Mateo, nos ha tomado el capítulo 10, nos ha tomado el versículo 25, teco 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 20, 25, teco 27. De tiempo, Jesús avisa a Tata, Señor de cielo y de tierra, mita agradecido, Cubaduna es tan simple conocimiento de costan vascone, pero es tan sabí y inteligente. Si tata, esei bahaya tabón, turcos cubitata dunami. Ningún gente no conseyu sino etata so, ni ningún gente no conse tata sino eyuso. Y es tan que eyu quer laga conse tata. Romano, está aquí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Gloria a vos, Señor Jesús.

Grande Don Sparti, finale ma in tacchi naturalmente. Non le vedi per l'ultimo dia di novena non ribirgen del Carmen. Per lo che tu stai per che San Nicolás, vuoi dare 5 ore? Vuoi dare 5 ore? Poi in Missa Santa Teresita San Nicolás, lo vedi l'ultimo dia di novena non ribirgen del Carmen. Sì, per 6 ore, con servizione di San Sacrificio di Missa. Per lo che ti tratta qui, per lo che sta parrocchia della Virgine di Fatima, tambitin a vetare 6 ore e lo baitin e novena. Novena a vetare 6 ore di Missa di la Virgine di Fatima, na Dakota. Non è che dammi nada altro di desiderare un buon e un felice dia, un felice giorno, menta, copi, devozione e benedizione. E se Dio permette, mi dà mi vita, mi dà mi salute. E anche fortalezza e l'obbita back, mi menta. Venti la conosco perché la sostiene otto di orazione. Bene, con il mistero di orazione in momenti tan difficili, orazione tan sforza. Che è in sintonia per lo che da tratta il programma non che ti segui, mi ti avvisavo te mai. E se ti sei Dio schia. Feliz dia, un feliz giorno e te come io.

Ue mainta, un gospel ranchero para tanti betichi. Mi t'accordé molto bon, però mi sa che da bon si se. Tengo in playlist, ma sa che da bon. Sa che da un dusci ranchera.

vedere Lolita, mandavo un caldica di suo nieto, Bernardo, Julio, Hudson, Angelina, darling, Kaiser Nicolás, suo nieto di Lolita. Lolita, questo prende pin da tempo, viva, rappresenta l'Alemagna, Ullanda. Te chi, che artista rubiano, ad artista rubiano, 70 anni passati.

0: Siccome mi trovo ora qui, mi nota bene fin di anno, mi metto normalmente, cioè mi tengo recuperando che mi perdo ora qui di mia cerimonia. No? Cioè, qui mi non che chi, perché qui è più slow che l'anno passato. E ora mi tengo pensato di fare altro anno, mi non sai chi fece, mi trovo qui, chi fece Daniel di.
1: Angelina, ey, mahaya, boshi di reklamo gibana. Boshi reklamo mahaya gibana. Taki ora mi da pensadi to ka kansyon di en mi vejese. Ah? Malubida, ma kere boso ta malubida. Mi echta hari, mi da visao. Mi echta enjoy ako sa kiyo hima ita. Tanchi beti, abo da di promego da visita. Taki ora mi da toke kanti kanto. Angibeti, guardami, no, guardami, dice che rado, c'è il Angibeti, avete già un son, dia di turco, raso, mi tengo hari, mi avvisa, raso, mi horena, tu cammina, ande sai di, e la visa horei, burico, per enduna, no, se saludo, na, mi mande saludo, parrico, ciamba, ah, uscia, feliz mainta, papo, mi roma, bimba, mi namo, sunci, con brasa, papo, un rabia, anto, mi tengo, mande saludo, tamme, pa, mainte, bisa, mi amico Marin, sicuro, così. E mi papi doisco mi tiene banana roi coci eh? E ta stimami ya mi ta stime anto Filomena con costa pariba ya di sabo cici ave malanda con gani come sopi ma pone gabi traha sopi mi dico ne e you ana se te con a dere cavo so e sopi cici nada mas mi ha pa come mas di sabo ah eh? Per enta scappami noi, ti metterà un sopi, ui sopi pami, enta scappami. Filomena feliz ma inta pavo, come sa, pompami da pompavo. Mamma centa, de di ena guida, rös, no? No pan, che men, chi può dell'antassi trin pan, che da drumi, eh? Gianni mi sera cohevo, marravo, i babbo den avion, se mi sera hasi. Dalle un tre bimbeak, mamma centa. Feliz ma inta pa posso tu pariva, sicuro così, ta mi hendo non. Nani, dico mi, vacanzi strat! Per ieri reaction, ora mi ha visto di mucha bistina carson blanco con blusa orario, sì, no? Feliz mainta, pavo, mi ses. God bless you. Dami po' di canzone, mi po' di canzone, despes, pa' mi complacer mi henna. Ay, Dios, tamim mi estim vos na mala mucha, ¿verdad? Dice, malcria. Pa' mi bin que ranchere, gu tanto vos te espera. Mi tengo mando un saludo para mi amigo Sonny, ahí en Julán. Me dijo, mi día sin tejer de Sonny. Sonny, ¿bote? Quizás Sonny tiene mi sin oreja. Mi oreja anda mal cortada. Sonny, feliz maí, merdía acaba. Dando comida 3 horas tarde, 30 grados, ¿qué con más? Che, ando sin solo. Corre más cama, nango, dando un baño, ¿no? Vos así que me quemen. Está joven, maí, de visa. Dejo el mampurito. A vos me está buscando. ¿Quién te canta? ¿De quién es canción que está originalmente? Vos vos sabes, me te espera que te ella frau que te son que está canté originalmente. Saque de una canción que está un de delirio de la chica Maraica. ¿Eh? Lady Maraica, nanta manda saludo, pavo. Que tu sorte caches drop, pavo, ¿ok? A tele aquí.

0: No.
1: Antes me daba pensa, o mejor dicho, ahora me tope canción que me daba pensa, mi novita ahora, mi no, así se sienta ainda. Estaba da año pasado. A mí me sabe con exactitud qué tiempo es cosa que estaba da. Me sabe con exactitud. Sí, estaba en la luna de agosto. Estaba promego mi casa así allá. Oh, yes, I remember this. Anto. Pasaba tawa canto botare pasar vida di gente, pero botare pasar vida di botame. Da ore mi tata bimbei con Francita, beh, se scede, scede, sai che mi dita un altro cos d'empurai a trove. Però, anto botare pasar bota bisa, chi con mas può mester den vida? Anto ora può ripassare differenti trajecto, nan, differenti wagon, nan, di tren di bobida. Bota bisa Dios, danke. E poter realizzare, ora poi arriva a certa età, in tutto caso, a me stava arrivando 60 anni passando, ma mi sa, chi con me? Posso dire, non ti nada più. Quello può chiedere, claro che può chiedere più, però, mi sa, ma chi con me? Non come da conformare, però mi sa, danke papà Dio, anto, ora mi tocca cantare chi mi sa, è tuo reflejo di un gente che di verdad abbiva su vita. Bon. La mia bisessina. La mia dedica per la struttura della mia vita, passò. E letra in cada un di canzoni che papà panamese. E da un'etapa, un'epoca, e gente che da demo vita.

E sei poi stata a parlare con il direttore di caso qui di APA, che aveva parlato na occasione pues, di apertura di Inspiring Corner qui, in maniera che ho spiegato che questa specificamente, ora morata, sì, che è specificamente per aiuta. E snan di trampolín, e cliente di trampolín. La que no escucha, pues, palabra, que señora, que está di trampolín, ahí va palabra.

Sei poi stata a Jomar Figueroa, mi te comprende totalmente, Jomar, mi te quiere, si escucha y declaración que por mí, netamente lo cual como acaba de papi dice, e ilegalidad que no se tolera para tanto tiempo y ainda no se sigue mané, man abrir delante de nos cara, así como si fuera con una nincha de sangre, y con nosotros te mira y con nosotros te guac, que lo cual que está pasando. Pero ya. Buon messaggio, Mar. Ti invia a me di visa, mi sa mas chi cosa pensa e chi cosa vuole. E ti assina tanto cose mas importanti. Però non so quanto tiene anche chiar corona, per me che non vai. In tutto caso, va mi voglio back na ia mele Dia Nazionale pa guida a Ruba. E den preparazione pa lo che ta e dia aqui. E iniziative di governo che busca per mobilizzare l'intera comunità di una grande azione nazionale di limpieza, 25 di luglio, che lema PAMI PABO PANOSTUR, PAMI PABO PANOSTUR. Differenti imprese, organizzazioni e istituzioni a riunire, non sa con il primo ministro, per coordinare e appoggio logistico e riaffermare un compromesso d'ambe per contribuire a una Aruba più limpia e conscientizzare la comunità. Cuide nos isla da una responsabilidad compartir. No se va a poco gene bari. Ay, ay, ay. El día siguiente anda pata paticayo. La mi escucha aquí con lo cual que Geoffrey Weaver visa como mandatario de una declaración así na tela ruba paco e día aquí. ¿Cómo está? Pa mi pavo pa nos tur. ¿Cómo está? Pa mi pavo pa nos tur. Entonces, así na mesa el lema da. Pa mi pavo pa nos tur. Te pasa mané lema de estrella.

Senti, fa proprio piaia mas di vida, no? Ok, e sei ta è bonita compleanno. Se la canosa che sene che nano sta bai cu popilo, ave mi sta poco fastidioso, però non nada, non ta parte curpa. Ok, la canosa bai che duci canzion a che comino sa unete comisa, mi ta va che ai attikina. Ok. E sei che ta Paulanca

Love away, my darling, because I love you so much. Basta sa kita The Wonder of You, normalmente mi sa escuché di Elvis Presley, pero sa kita di The Letterman.